che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Wait a minute.
1: Io vecchio la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.